0: Cioè, questa anche fa un po' di una cosa che si. Questa sarà la prima volta che si è fatta la prima volta che si è fatta la prima volta che
1: Center Porter 392, flight level 370.
0: Porter 392, Monte Ave Center, hello, Boston code 4504.
1: 4504, for Porter 392.
2: Shift 581, level 360,
0: clear. Shift 581, Monte Ave Center, hello.